0: Radio.
1: Wow, oh. Ho bisogno di una stasua, a che vuole? Completo, candela.